si ogni lauda papparoste pime prima raros che su qui mi palle che schi che su qui che spari palle che spari palle

apocalypse, oi laudam, paparos de pime prima ramus, Cessu qui vi halle, cescis, cessu qui, cespani pahalle, cespani pahalle,

sia nupole all'insegna, vesituma vale, vesituma vale, cussa cuio cambiexi, cussa cuio cambiexi, il lì, il mexi, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il lì, il

Coste prime prima ramos che su qui mi palle che schi che su qui che spari palle che spari